0: 大家都小心点儿。怎么样，弄完了吗？
1: 差不多了。
0: 好。鬼子来了，隐蔽
2: 撤，
0: 哎，快快点。
3: 太君，
1: 滚蛋！
3: 我上三楼啊！
1: 滚蛋，下去！
3: 哎，不是，你别让我下去，你走八路啊！我不是，
1: 走，上上，
3: 滚！快快快！
1: 下去，
3: 下去！太君，我上三楼
0: 啊！上去，上去，上去！
1: 快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快